Poi entrato che sarete, poi direte, poi farete, io lo cerco i fatti vostri e sarà quel che sarà. Sono acutissimo. Poi entrato che sarete, poi direte,

contratto che sarete, poi direte, poi farete, io non cerco i fatti vostri e sarà quel che sarà. Sono acutissimo, poi entrato che sarete.

Non mi dispiace, è un giovane posato, è savio e facoltoso. È ver che ogni or sen va serio pensoso in aria di filosofo. Ma infine non è mica di quei, cui è par che solo in nome di filosofo sia dati, perché ruvidi son, sudici o matti.

0: Quel giovane che spesso a visitar sen viene Artemi d'oro amico suo.
1: Lo stesso?
0: Sì, non v'è mal.

Galatea. E un giovine d'un orgoglio il giocondo, ma finalmente ho un fondo d'onestà di buon cor, che chi per prova ben lo conosca.

0: Ma però, figliuole mie, ritiratevi un poco. Parlar d'un certo affare con questi galantuomini del Gio.
1: Obediamo!
2: Addio, Dori!
3: Ofelia, addio!
0: Amici, quel che vencio non vi spiaccione per queste ragazze.
2: Sono amabili e belle.
0: Tutte

0: Fatto con le opportune condizioni poi, nelle debite forme. Così ciascun di voi avrà una sposa all'umor suo conforme, ed io starò tranquillo e voi contenti.
1: Peraltro è singolar che due sorelle

cambiar potrete, compor lunari, scoprir il flusso delle comete, spiegare il flusso, quadrare il circolo, trovare il centro di gravità.

che stassi ad osservarmi. È un orso? È un uomo selvatico? No, parmi piuttosto un di quei pazzi che filosofi e maghi il volgo appella. Eppur scommetto che colui si crede qualche cosa di grande esser nel mondo. O tu, chiunque sei, chi non conosco,

fortuna altrui gravità filosofica deridi, ma t'avvedrai poco chi quegli sia di cui ti